Number is 0243-325517. Evangelist Odro and Evangelist Danso. 0243-325517. And 0243-54-1953. 0243-54-1953. Me number no, me de kotonet, inti na me bono. Eja wuna me se tre na freme. Upe bibia, frema magi. Uradi nyankupo, unishinamo. And the people.